senza morire. È una rosa senza spine. Facche energie negative. Tra i tuoi amici ci sono delle spie. Alla faccia di chi lo va a dire. Willy Willy. Neri neri. Fumiamo i casini. Beviamo.